ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà, poiché

0: Amadeo, cosa c'è? Amadeo, cosa diga?
1: Amadeo?
0: E perché ridi?
1: Amadeo?
0: Piantala adesso. E basta.